0: yama yadma silten jekki nan ak abdou ndiaye chef de garage bu koy mer njabotu ji ñaxfal njabotu gatti ñang ak njabotu jekki nan ak njabotu ci kelli ciubu ci bande ak cheikh ibra fall aslam kebeber ma sen tiongan ci dakar ak pap tiongan makro fatou mas tiongan makro fatou ousmane tiongan makro ci fatou njobo tiongan ak ale tiongan ñu tagge xujje tiongan di soxna se maxa ciubu wañe ko na altiné biñu wessu dal ci kebemer ñu denj ko nak ci nguran ñaan gi nak mom neenañu alhamis tay ji lay don ci kebemer quartier jam gën pende ciubu di dom nek ci pende ciubu don ci fatou bousso ciubu dom la ak mambuso tal kebe mer njabotu ndogay ciub ndabotu jor dangura ak as kuna astambeng njabotu fatim job ci daru sam ko du ñang ci lu ak fatou ciub dom la nek ci ak ayda geey kay omar job badar job ak ali ñang nek ci touba ndogay fal nek ci touba bada fal jokul fal ak bada ndjay ci touba ndjay ak ñom ñep ñoy tagge xujje tiongan nekkon soxna se maxa ciub wañe ko na ci kebe mer niki altine biñu wess ñu rop ko nak talata attention talata dal wala talata lañ ko denc dal di wéri fan ci yow joine ci nguran ñaan gi nak tay lay doon inshallah ci kay mer quartier jam gën seigne abdourahmane mbacke tef ak soxna maymouna mbacke mom seigne abdou khadir ak soxna mam aw mbacke mom seigne abdou khadir amadou ñang nek ci tay bayla ak abso ñang ak njabot soxna aw cham nek ci tay mortal nek ci ciep ak ndey fral ak njabotu latidje tal nek ci touba basir cham nek ci kaolak soda cham cote d'ivoire njabotu soxna fatissé moustapha cham ci dakar ak njabotu bay basir cham talu jang nek ci dakar maguette mbaw ci dakar ak njabotu mbay mbaw cham mbay mom aladji mbay ci mbour ak khadicham ak njabotu mahout tal ci dakar te ngeej ñu tagge sonna fatiam ñu gën ko xam ci chama wañe ko na alarba dal niki dem ci tayef waye nak tay ji lañ ko denc 11h ci suba ci tayef ñaan gi nak aljuma lay doon ëlëk ci tayef amuna 89 ans manam amona juroom ñett fukkat dal amon nako ak juroom ñett fukkat amon nako bu wañe ko Je ne sais pas si tu as fait ça. Dafa am ay communiqué yo xam dafa tabbi ci biir tagge yi ma bëkkoona génne laata muy tambulat ci lettre tagge yi surtout communiqué yi xam ne ñoo fi desoon démb yooyu moom ñooy priorité la bu ñu ci kanam tuuti rek daañu leen jàng incha allah ndem neex na yàlla ndax restant nag moo fi desoon démb ci wàllu communiqué yi yu bees yi nag bu fekkee yegsi wuñ ci ñu xam noonu lay demee waaye daal lettre communiqué yi daan ci del si yi fi desoon démb dem neex na yàlla ba tey kon ci wa lettre tagge yi sëñ Aliou Mbaye Khalifa ba Taïba Mbaye ak sëñ Ousmane Xuma Khalifa ba Kër Mbaalo sëñ Abibou Diané ca Touba Daara Khoudos Modou Sylla nekk ca Touba Marché Mam Diar Mame Nar Gaye nekk ca Touba Marché Mam Diar ak Abdou Diakhte nekk ca Touba Marché Mam Diar Cheikh Kane nekk ca Touba Daara Khoudos Mamadan Xuma ca Touba Daara Khoudos ak Mbaye Cheikh Gadiaga rek la nekk ca Touba Madiana ñoo tagge soxna Bomba Ndiaye wàññi ko na niki dem ca Touba Marché Mam Diara waaye nag tey ji lañ koy denc 11h ci suba ci Touba Bakhia tey lañ koy defal lépp incha allah ci Touba Daara Khoudos Marché Mam Diara amoon na 80 ans juróom ñett fukkat daal amoon na ko bay wàññiko Touba Mbaye moo ko doon tagge sëñ Abo Mbacke xalpab sëñ Modou Mamoun ca Daru Salaam Touba ak Ibra Seyni yàlla nekk ca dëkk Banane Gabane Alhaji Moussa Gueye di Ndiaye nekk ca Kaba ak Gor Yaxam Gueye di chef de village bu Ngabane ak sëñ Takou Gueye ni yàlla ci Fatou ma nga ca Ngabane ak ma Ndiaye Dienne ni yàlla nekk ca Ngabane ak Papa Dienne ni goro nekk ca Ndienne Kassa Ndiaye di goro nekk ca Mbacke Mbaye Fall di Ndiaye nekk ca Touba Ngagne Faye ni yàlla nekk ca dëkk bi naan Bako ak Ibou Diouf nekk ak rakam nekk ca Touba Alhaji Gueye ak rakam nekk ca Ngabane ak Papa Dia ak rakam nekk ca Dende Mansour Niang di colonel ca Yoff ak ay rakam daal ak Racine ñu ni Pagine Diagne loolu lañ binde Pagine Diagne ca Yoff ak rakam Cherif Ndir ak rakam ca Yoff Ibrahima Dienne ak rakam ca Yoff ñooy tagge nag Ismaïla Ndiaye daal wàññee ko na talaata ca Daru Salaam Touba ñu denc ko àllarba démb lañ ko denc 10h ca Daru Salaam Touba serigne amadou mbake serigne abdourahmane mbake gayne fatma nek ci teb ak serigne moustapha mohamed de khalifa serigne mbake mohamed alhaji mam tierno mbake khalifa mam cheikh aw ball ak ndion be ci touba gede ku ñu wax nak jili gay nek ci teb ak mbay gay nek ci teb cheikh ndjay ci touba ndamatu ak soxna ndey ndjay di goro nek ci teb baye modou ndjay baye la nek ci sin ndjay ak njabot sin ndjay sono fatin dak ndeli fat nek ci teb amine ndjay di mag nek ci teb goro be di bon ko ci bad nek ci teb ñu tagge soxna ayde ndjay nak wañe ku alors ba nek dem ci tayf ñu fassiyene ko rob tay ji nak 11h ci suba ci tayf tay lañ koy defal lepp inshallah ci tayf amono ñen fukat bo wañeku baye serigne dak ni jaayam nak ci tayf mo fini lettre tagge bobu don ko tagge serigne modou touré ci dakar petit mbaw ak serigne jobbe amar baye nek ci dakar passé une tweet matou amar di mag nek ci dakar supreme ak sonou fatma amar rak la nek ci dakar petit mbaw matou am matou mama amar rak la nek ci dakar petit mbaw ak cheikh amar mag la nek ci dakar unité 15 ngawoto alhaji bouye amar ñu tagge baye moustapha amar baye moustapha amar dal mom wagneeku nu nak niki demb alarba ci accident mom baye moustapha amar neew bi nak tay lañ koy wajjal 11h ci suba ci touba jakkay daru khodous dañ koy deñ tay ji ci baqay touba jomen fukata jom ñetta man nako serigne cheikh mbake gadafé ak papa khudjo ne ci gadafé ndaw ndjay ne ci gadafé nokay ba ne ci gadafé mama ñang ne ci khadji ak njabotu khadji daba djouf ne ci khadji ak fati yañ ne ci khadji magat jaw mang ci mbour ak martar jom ne ci mbour mon ndjay ci mbour ñu tagge serigne mbaye djouf nak wañe ko niki talata ci char sadi ñu rob ko ci touba baqay mom serigne mbaye djouf laju nak ci walu ñaan gi nenañu dal aljuma niki eulëg lañ ko ñaanal yalla ci char sadi amono timrat bu manké fuko serigne sam djop mom serigne abdou xamne ci daru sam ak serigne amarema gay nek ci ngay ngay macam beñ nek ci momo ak serigne ousseynou gay nek ci touba gede ak baran beñ nek ci touba gede ak dawul lum nek ci touba ndamatu tala beñ nek ci mbelgor ak tala ndabam beñ nek ci touba gede daw do beñ ci touba gede ak tala khulle nek ci itali ak tala beñ di mag nek ci touba gede ñu tagge sonna jek mbeng wañe ko dal niki dem ci touba tal bu janatu way nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia tay dal di alhamis lañ koy defal lepp ci touba gede djom fukata djom amana ko tala mbeg magam mo fiñ lesu tagge bo don ko tagge serigne moustapha mbake jeru serigne bara ak njabot serigne bara radiyallahu nogay war djouf ci touba guymin ak decc djom nek ci touba guymin cheikh djouf ci touba madjana ak amar astra demba nek ci touba djemul ak dam djom nek ci touba guymin serigne dong ci touba usine glace ak alla fay nek ci touba usine glace njobo djouf dek ci ndine ñom ñep ño bolo di tag serigne mbaye djouf dal wañe ko na talata ci tiar sadi ñu rob ko ci touba bakhia ñaan gi nak aljuma lay don nik eulek ci tiar sadi amon temirat mu manke fuko mam cheikh sarti momo ak djobem beng di mang ci touba gede isa mbeg nek ci touba gede cheikh modou mbeg nek ci tali khadi mbeg nek ci touba gede nabu diop ma nga ci touba gede bu solum nek ci touba gede khadi boy nek ci tengej ak brand mbeg nek ci tali galas mbeg itali ndak mbeg nek ci touba gede bu so mbeg touba gede ñu tagge sonno jek mbeg dal wañe ko na niki dem ci touba tal janatu waye nak tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia tay ji lañ koy defal lepp ci touba gede juroom fukata juroom amal nako sang mbeg rakam mo fi ndey tagge bo don ko tagge ali diallo nek ci ndine ak ali ba nek ci ndine ousmane nek ci ndare ak modou amar sen nek ci tuwan mbeyta ndjay ci tuwan ak bada sadi ci tengej ak pap sadi nek ci kebe sidi sadi tiar ak pap djouf nek ci tengej pap djouf mom cheikh ci dakar mbaw ñoy tagge nak serigne mbaye djouf wagne ko na talata ci tiar sadi ñu rob ko ci touba bakhia serigne mbaye djouf nak ak ñanam dal nenañu aljuma li don euleuk ci tiar sadi amon na nak téméret bu manke fukku mi 90 ans serigne abdou diom nek ci touba taysir ak serigne fallou mbake mom serigne modou fati khari awolum nek ci ndaw ndaw yusulum nek ci mbaja nak mudulum nek ci touba taysir samba mbeg nek ci touba mang ci daru bëgg mom samba mbeg modou awa jalen lum ci modou awa jalen lum ci jawar lum ak mor ndak lum nek ci jawar lum nokay cheikh mbeng ci mbengen ak daw do mel nek ci touba gede demba lum ci baji tala mbeg di mak ci fatu ñoy tag nak sonno jek mbeng wañe ko dal niki dem ci touba tal bu janatu waye nak alhamis tay ji lañ koy denc 11h ci suba ci touba bakhia tay ji nak lañ koy defal ci touba gede djom fukata djom amon nako dam lum bonu kërëm moko don tagge
1: radio sénégal international 92.5